0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

E poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena. Se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. New play. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Marrakech e Gue, casini.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Marrakech e Gue, Casini.

0: È martedì e tutto va bene, intanto sono le 6.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Poche novità, la settimana sarà dominata dal bel tempo, ancora sole caldo, tornerà qualche temporale, clima più fresco a partire da giovedì con un possibile indebolimento dell'anticiclone sotto l'azione di una depressione in approfondimento sull'Europa orientale. Quindi avremo il passaggio di qualche temporale, quindi anche di conseguenza un calo delle temperature. Fino ad allora la situazione rimarrà invariata, come detto, con temperature più vicine alle estate che l'autunno. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Magari più tardi ci do un'occhiata, anche perché sono curioso di sapere quando finalmente parte questo autunno, perché lo sapete, se date un'occhiata su internet ci sono vari siti che danno le loro interpretazioni e bisogna stare molto attenti. Per alcuni parte un pochino prima, per altri parte un pochino dopo. Un tempo era il 21 di settembre. Il 21 di settembre si entrava ufficialmente nell'autunno, si lasciava la stagione più bella dell'anno, che è quella dell'estate. All'epoca non faceva così caldo. È vero, se no. E poi c'erano delle ferie un pochino diverse. Quante cose sono cambiate nel corso degli anni, vero, se no? Un sacco di cose che sono cambiate, che quando eravamo ragazzini noi facevamo in maniera piuttosto diversa con le famiglie, e adesso invece si fanno più corte, più a spizzichi e bocca, un morso e via, mordi e fuggi, si direbbe. Va bene, cosa non è rimasto? Mordi e fuggi è il nostro appuntamento della mattina. Ci sentiamo fino alle 8, io sono Mirko Zanni, buongiorno, bentrovati, siete su Radio San Marino e la musica riparte da Safe.

Secondo me sarebbe stata una bella accoppiata quella tra Michael, George Michael e i Queen, che non è male, eh? Gli fu anche proposto proprio nell'ambito di questo concerto di far parte in maniera stabile dei Queen, ma lui disse no grazie, ma io ho la mia carriera, preferisco di no. Comunque insomma pare che da chiacchiere che giravano all'epoca lui fosse quello che possedeva l'estensione vocale più vicina a quella di Freddie Mercury, se non addirittura uguale a quella di Freddie Mercury, per cui i Queen chiesero immediatamente: vuoi diventare tu il nostro cantante, la nostra voce? E lui disse ma anche no. La risposta fu molto molto sintetica. Abbiamo ritrovato i Queen, George Michael, Somebody to Love, live dal 1992 nel mattino di Radio San Marino. Tra poco parliamo di compravendite immobiliari, perché insomma dai, chi è che in questo periodo, soprattutto in questo periodo, non ha quei 15-20 milioni di euro che gli ballano sul conto e non sa cosa fare, come investirli, dove poterli spendere? Non vi preoccupate, perché se è vero che gli amici si vedono nel momento del bisogno, ecco che io vi dico e vi do un suggerimento. Una...

Harry Styles con Golden su Radio San Marino dal 2020. Allora, parliamo di case in vendita. Sappiate che all'interno, proprio immersa nel Parco della Pia Antica a Roma, è in vendita una villa bellissima. Sono 700 metri quadrati, va bene, con stanze da sogno. Addirittura pensate che la sala da pranzo è ricavata all'interno di una grotta naturale, cioè proprio una cosa straordinaria. È costruita sopra una villa romana, in epoca romana, è circondata da 11.000 metri quadrati di parco privato, quindi dovete girare in macchina praticamente per vederlo tutto, ed è appartenuta alla grandissima Sofia Loren e Carlo Ponti. Quindi la villa torna in vendita, questa cosa è splendida, meravigliosa. Adesso non so quante ci sono delle terrazze interne, c'è proprio, la villa sorge su un'antica cava romana di basalto e si sviluppa su due piani tra portici, terrazze e cortili e corti interne. Attenzione, perché è 15-20 milioni di euro è praticamente la cifra stimata. Chi non li ha oggi, dai? Che nome dai d'un sogno?

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

Siamo tornati al 2007 insieme ai Tiro Mancino con l'Alba di Domani. Chiudiamo il discorso della villa appartenuta a Sofia Loren e Carlo Ponti dentro il parco dell'Appia Antica, meravigliosa. Sono 700 metri di villa immersi in 11.000 metri quadrati di parco privati, dove c'è anche la sala da pranzo ricavata da una grotta naturale, dentro una grotta naturale, meraviglioso. C'è anche un'altra cosa che non vi ho detto: la tenuta comprende anche delle vecchie scuderie che sono state trasformate in uno spazio di circa 4

467 metri, ripeto, 467 metri quadrati, utilizzabili per ricevimenti e eventi. Sai, a Natale, quando vengono i parenti, avete questi 467 metri che potete utilizzare al meglio, con un fratino dell'Ottocento, che questi tavoli meravigliosi del Settecento, del Quattrocento. Il fratino a che epoca risale? Perché mi fate dire fratino, poi se non mi dite la data, la figuraccia la faccio io, mannaggia la miseria. Questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zanni, saremo insieme fino alle 8, arriva Taylor Swift.

Quanto mi piace questa canzone. Bene, siamo arrivati al momento atteso da me, almeno da me, perché si sta per scoprire una delle novità di Radio San Marino, che questa volta è firmata da Ultimo. Parlando della sua nuova canzone, ha detto: quando arrivi ad avere tutto ciò, ti siedi sul divano, guardi fuori ed è come se tu non avessi più scuse per sentire alcun tipo di mancanza. Si chiama Tutto, la nuova canzone di Ultimo, e questa settimana è fra le nostre New Play. Ascolti su

ultimo con il suo tutto, che questa settimana è tra le nostre new play di Radio San Marino, la bella musica che vi invitiamo ad ascoltare, bella musica, insomma, cerchiamo di fare il possibile con la bella musica. Ci sono degli scivoloni all'interno della produzione, come questo per esempio, che è uno scivolone, l'unico forse che mi viene in mente adesso, è l'unico, però insomma c'è questo scivolone che... con gli Zufolantes. Bene, siamo arrivati a dare un'occhiata più da vicino e più approfondita alla giornata di oggi, che è martedì 22 settembre 2026, è il 265esimo giorno dell'anno, appartiene alla 39esima settimana. Sappiate, miei prodi, che alla fine dell'anno mancano soltanto 100 giorni tondi tondi, mentre a Natale mancano 93 giorni, 18 ore e 24 minuti. Questi i conti spiccioli, i conti della serva, come si dice. Vediamo i santi del giorno: San Maurizio Candido Superio. Ma un nome, cioè, Mario. Mario, lo chiami Mario. Va bene, è Superio, poi Vittorio e compagni, martiri della legione Tebea. Allora, San Maurizio è il protettore degli alpini, delle guardie svizzere, dei militari, ma anche dei tintori. Diamo un'occhiata a quello che è successo nel mondo in questo martedì 22 settembre, non credo sia sempre stato martedì, a volte sì, a volte no. Nel 1994 esordisce in televisione la serie Friends, mentre per i nati in questo giorno, nel 1958 nasce Andrea Bocelli, grande cantante. Poi nel 1979 nasce Roberto Saviano, uno sciatore.

lui scia molto bene, però, spesso e volentieri è stato paragonato come stile un po' a Zeno Colò, so se ricordo, Gustav Tenni, da quelle parti lì, insomma. Poi nel 1934 è nata la grande Ornella Vanoni. Nel 1957 invece nasce Giuseppe Saronni, uno dei più forti centravanti che la storia del calcio mondiale sembrava andasse in bicicletta, da tanto che correva forte. Era una cosa splendida. Nel 1976 nasce Ronaldo. Ora qui i tifosi dell'Inter dicono quello vero, perché CR7 per loro non è proprio quello autentico fino in fondo. Allora, nasce Ronaldo, beh, è stato un tennista, vabbè, buttiamola giù di lì. Poi nel 1984 nasce Thiago Silva, un grande cantante alla Julio Iglesias, ha fatto diversi dischi molto molto belli, e come hobby aveva invece quello di giocare a pallone tra gli amici, faceva i tornei dei bar praticamente. Siamo alla compilation, tre canzoni senza interruzione, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya, poi Emma arriverà l'amore, ma si parte dalla grandissima Lisa Stansfield.

Emma con la sua Arriverà l'amore dal 2015, ma all'interno della nostra compilation c'erano anche Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya, e siamo partiti dalla grandissima Lisa Stansfield con The Real Thing, canzone che ci ha riportato al 1997. Allora attenzione, perché è stata scoperta una nuova specie di felini, si chiama tilcaio ed è un piccolo come un gatto, è la prima nuova specie di felino scoperta dopo oltre un secolo. Allora, sembrava all'inizio un gatto domestico, però sono state fatte le analisi del DNA e ha rivelato una sorpresa assoluta. Allora, il Leopardus tilcaio, e io aggiungo vulgaris, perché comunque tutte le specie, no? Il vulgaris dà quel tono in più, non so se ho mai capito perché, però vulgaris, è una nuova specie di felino che vive nelle foreste della Bolivia e finora era noto soltanto ai nativi, che ne avevano un paio, li tenevano lì con le ciotoline, alle cose. Invece potrebbe, vedi la moda adesso, si spargerà la moda, e quindi se non avete più, se avete un gatto in casa, non siete più di moda, dovete avere un tilcaio Leopardus vulgaris. How

0: Siete pronti per fare un viaggio nel tempo? È un viaggio un po' lungo, però la soddisfazione all'arrivo sarà grande. Torniamo nel 1977, lì troviamo una canzone che, oltre a essere una riflessione esistenziale, è proprio un inno alla libertà. A firmare questa canzone era Renato Zero, il Cielo Collection.
1: Rivivi

L'album strepitoso si chiamava Zerofobia, 1977, Renato Zero, Il Cielo, oggi come collection di Radio San Marino. Mi è arrivato un messaggio molto divertente che dice: senti, volevo parlarvi del tincaio. Perché la moda? Perché purtroppo questi animali diventano parte di una cosa di moda, no? Cioè io conosco gente che ha in casa dei pitoni, conosco gente che ha in casa delle tarantole, cioè voglio dire, sono animali che non sono stati fatti o creati o nati per stare dentro delle teche, lasciateli nel loro ambiente naturale, lasciate che vivano la loro vita tranquilla, non per questioni di moda devo prendere per forza un tilcaio, vabbè, vulgaris. È nato per stare nella foresta, è nato per stare all'aria aperta, libero, insomma. Ci sono altri animaletti che magari in questo momento stanno vivendo dentro delle gabbie. Cerchiamo di dargli un po' di dignità e di amore e di libertà a quelli che sono dentro queste gabbie in questo momento. È semplicemente uno sforzo.

poco, quello che sto facendo io, però insomma mi sembra giusto guardarsi anche un pochino attorno senza bisogno di seguire delle mode che secondo me sono anche fuori luogo. Va bene, questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zani e adesso ci ritroviamo con Angiolina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Signori, ancora buongiorno, sono le 7.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Poche novità, la settimana sarà dominata dal bel tempo, ancora sole caldo, tornerà qualche temporale, clima più fresco a partire da giovedì con un possibile indebolimento dell'anticiclone sotto l'azione di una depressione in approfondimento sull'Europa orientale. Quindi avremo il passaggio di qualche temporale, quindi anche di conseguenza un calo delle temperature. Fino ad allora la situazione rimarrà invariata, come detto, con temperature più vicine alle estate che l'autunno. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Possiamo ripassare un attimo il meteo, perché mi sono distratto, non ho capito bene se è freddo, se è caldo, se tornano le piogge. Si può risentire? Ah, più tardi, va bene, quindi c'è una replica, ma non adesso, assolutamente no. Ancora buongiorno da Radio San Marino, sono passate le 7 da un minuto, io sono Mirko Zani, entriamo nella seconda ora, quella che ci porterà alle 8. Vi ricordo alle 8 l'appuntamento importante, primo della giornata, con l'informazione insieme ad Anna Gaspari. Andremo a vedere quelli che sono i titoli che compongono le prime pagine dei quotidiani che oggi potete trovare in edicola. Intanto arriva Miley. Let's go.

Cesare Cremonini, che è già fuori con il suo nuovo lavoro, cioè il singolo che anticipa il suo nuovissimo lavoro, quindi siamo tutti molto molto curiosi. Tra le altre cose, tra le new play ci sarà anche il singolo di Cesare Cremonini. Spoilerò un pochino, però è una cosa che mi fa molto piacere annunciare. Abbiamo passato le 7 da 9 minuti, buongiorno, bentrovati, Mirko Zanni con voi fino alle 8. Una donna brasiliana ha messo alla prova la fedeltà del marito creando ben 25 profili falsi sui social. Ha tempo da spendere questa. L'uomo ha accettato tutte le richieste e ha risposto con interesse alle provocazioni ambigue di ogni account. Scoperto il tranello, però, grazie agli screenshot raccolti, la moglie lo ha affrontato con le prove. Dice: vabbè, la prossima cosa che fa cos'è? Ha telefonato all'avvocato. No, ha reso la vicenda virale. Cioè, praticamente ha detto: non sto a chiamare l'avvocato, non ci stiamo a separare perché sono carte, tutte cose da firmare, tempo che si perde. Io ti sfruttano a livello proprio mediatico. L'ha messo sul web ed è diventata virale subito.

già a partire dai 30 anni, va bene? E giovani a 70. Cioè praticamente c'è questo, c'è queste sinapsi che a un certo punto smettono di funzionare. No, vabbè, insomma, voglio dire, a 30 anni uno si sente vecchio, no? Poi sono anziano, anche quando ero ragazzino io, per esempio, quando io avevo 14-15 anni, uno di 35-40 è anziano, cioè, vabbè, è vecchio, ha 40 anni. Adesso se uno ha 40 anni, se uno ti dice ma sei vecchio, se non è veloce a scansarsi, sa che prende le busca pure, hai capito? Però gli italiani si sentono vecchi a 30. Morire.

Because You Live, Jesse McCartney su Radio San Marino dal 2004. Allora vi do una notizia: siamo ancora ufficialmente all'interno dell'estate, perché anche se a scuola ci hanno sempre insegnato che la nuova stagione comincia il 21 di settembre, la realtà è un'altra. Nel 2026, cioè l'anno che stiamo vivendo, l'estate finisce ufficialmente nella notte fra martedì 22 e mercoledì 23 settembre. L'orario esatto è alle 2:05. Cioè alle 2:05 di questa notte entriamo ufficialmente nell'autunno, va bene? Per adesso siamo ancora nell'estate, quindi consideratevi estivi, ancora estivi, va bene? In quel preciso istante si verifica l'equinozio, che io pensavo fosse una cosa dei cavalli. Ho detto, pensate, l'equinozio vuol dire uno che ha molti cavalli, va bene, lasciamo perdere. L'equinozio d'autunno del 2026, il momento astronomico in cui il Sole si trova perfettamente sopra la linea dell'equatore. Va bene? Ecco, noi siamo quelli che dall'equatore vediamo per primi la luce del sole. C'era una canzone che cantava più o meno così. E vabbè, insomma. Comunque, attenzione, perché stanotte alle 2:05 entriamo ufficialmente nell'autunno. Va bene?

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Gioco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
8: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco 82 lavaggi a soli 7,50 euro.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
11: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
12: La canzone che sta per arrivare non è una semplice canzone, è un manifesto generazionale che rivendica il diritto sacrosanto di essere fragili, arrabbiati, malinconici, scorretti e persino del tutto sbagliati. Però quando si ha bisogno di un'amica è un momento che bisogna cercare tra gli amici, quelli veri, che ti fa capire chi è veramente un'amica. A firmare questa canzone è Annalisa con Madame, amica, e questa settimana è una delle nostre new play.
13: Ascolti i successi.

Annalisa e Madame insieme con Amica su Radio San Marino questa settimana fra le nostre new play. Adesso attenzione perché stiamo per svelare quello che le stelle hanno in serbo per noi per la giornata di oggi. Partiamo dall'Ariete, non sentiamoci obbligati ad accettare una proposta, però valutiamone il contenuto perché nasconde spunti utili per ridefinire il nostro approccio. Per il Toro, aria nuova, la mente si apre a prospettive diverse e siamo più disponibili al cambiamento. Belle intuizioni sul fronte professionale. Gemelli, la nebbia si dirada, torniamo lucidi, presenti, centrati. Tutto parte con il piede giusto e con la sensazione di avere il timone in mano. Per il Cancro, la luna è entrata in acquario ieri sera alleggerendo la pressione. Oggi respiriamo meglio e ritroviamo lucidità per analizzare le cose con più distacco. Leone, la mente produce intuiti brillanti che possono cambiare il corso degli eventi. Siamo lucidi, veloci e molto convincenti nel parlare. Per la Vergine, ultimo giorno del sole nel segno, facciamo il bilancio di una stagione che ci ha visti protagonisti. Sentiamo il bisogno di mettere tutto in ordine. Bilancia, martedì fertile sul piano delle idee. Connessioni tra ambiti diversi producono soluzioni originali. Non scartiamo nulla troppo in fretta. Scorpione, la luna quadrata a Venere crea attriti nella rete delle relazioni. Marte in Cancro però accede a una forte energia emotiva proficua per i sentimenti. Sagittario, la luna in sestile rispetto a Saturno garantisce che gli accordi stipulati oggi reggano nel tempo, senza sgonfiarsi appena giriamo le spalle. Capricorno, il cambio della luna in acquario ci rallenta il passo in diversi ambiti e Marte in opposizione lesina sulle forze. Solo Venere protegge le nostre storie. Acquario, la luna nel segno forma aspetti eccellenti con Mercurio e i pianeti lenti. La nostra intelligenza è al massimo e troviamo soluzioni brillanti ai guai. Pesci, ultimo giorno del sole in opposizione, sentiamo già la differenza nell'aria come prima di un temporale che si allontana invece di piombarci addosso. Queste sono le previsioni per la giornata di oggi dalle stelle. Noi adesso però andiamo nella nostra compilation. Giulio Bresch con Serenamente, poi William e Sergio Mendes con Funky Bahia, ma subito si parte da Ace of Base con The Sign.

0: Le hit più forti dagli anni 90 ad oggi.
1: Dagli anni 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Compilation.
0: Radio San Marino.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

William, Sergio Mendes con Funky Maia, poi Julian Brash e naturalmente Ace of Base, questi i protagonisti della nostra compilation su Radio San Marino. Allora, in una città italiana è stato affisso un cartello, secondo me anche qui è una bufala, cioè è un gioco, è una cosa, voleva far vedere che è spiritoso. Ieri ho perso per strada a Taranto un portafoglio, a Taranto c'è la città, un portafoglio in cuoio marrone con dentro 500 euro, quel portafoglio con incisa la frase io e te per sempre. 11 agosto 2017 me lo aveva regalato mia moglie ed ha un enorme valore affettivo. Se lo trovate, per favore, tenetevi pure il portafoglio, ma restituitemi 500 euro per cortesia, perché tengo più a quello. Perché sai, a volte i ricordi, no, possono anche funzionare, però voglio dire, i 500 euro sempre meglio che, insomma, va bene. Arriva Giselle adesso su Radio San Marino, tra poco ci sono anche i saluti.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: È tempo di fare un viaggio a ritroso grazie alla musica. Voi sapete che noi, grazie a questa musica, andiamo a risvegliare dei sentimenti o delle emozioni che paiono stupite, però ci sono, e quindi quando si risente quella canzone si può ritornare a vivere quelle emozioni del passato. Loredana Bertè torna dal 1980 con la sua Buongiorno anche a te.

Buongiorno anche a te, 1980, Loredana Bertè, la nostra collection di questa mattina che ci porta dritti dritti verso i saluti. Vi ricordo, tra poco Anna Gaspari ci leggerà le prime pagine dei quotidiani che trovate in edicola. L'Inghilterra intanto è diventata il primo paese a organizzare un concorso di bellezza che prevede che le partecipanti debbano essere completamente senza trucco, cioè nel senso, devono essere struccate, bellissimo, devono apparire così, acqua e savon, come si dice in Francia. Queste cose meravigliose che fanno veramente bene al cuore. Bene, detto questo, adesso che vi ho reso più ricchi con questa informazione che cambia sicuramente il volto alla vostra giornata, vi lascio nelle mani di Anna Gaspari, poi arriverà Roberto Bagazzoli a proseguire la mattina insieme. Per quanto mi riguarda, vi aspetto domani mattina alle 6, sempre qui su Radio San Marino, per darci ancora una volta il buongiorno. Intanto grazie per la compagnia, ma ancora una volta da Mirko Zanni è tutto, ci sentiamo domani. Ciao, buona giornata.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Martedì 22 settembre, buongiorno, eccoci all'appuntamento con Dall'Edicola per dare uno sguardo a quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo con l'informazione di San Marino: trasporto scolastico, abbonamenti alle stelle e lo Stato paga due volte. In centro pagina la fotonotizia: violenza di genere nel 2025, 49 casi sono arrivati in tribunale. Ancora per la politica, recepimento dell'accordo UE, pronte le norme per adeguarsi su ambiente digitale, consumatori. E poi sanità e nuovo ospedale, il tema si riapre in commissione. Repubblica.sm titola: violenza di genere, 205 vittime in 4 anni, sistema si rafforza, strutture protette, nuovo software, commissioni congiunte, seconda e quarta, fibromalgia, piano industriale San Marino, RTV, accordo UE, forze dell'ordine e sanità. E poi ancora regolamento con consiglio, passa la taglio e la commissione in sede redigente. E ancora Alzheimer, riconoscere prima i segnali per affrontare meglio la malattia. E per gli eventi, Sport in Fiera 2026, edizione da record con oltre 11.000 presenze. Serenissima sera, titola oggi in centropagina: caro carburanti, in arrivo il decreto legge della segreteria finanze. In taglio alto, co-housing, la casa che combatte la solitudine. Stasera il confronto a Borgo Maggiore. Continuiamo con San Marino, ma dal Corriere Romagna. Violenza di genere, crescono i casi, 49 quelli arrivati all'autorità giudiziaria. Il punto in commissione: diminuiscono le segnalazioni, 73 nel 2025, si amplia l'ascolto ma resta aperta la sfida della tutela. Beccari propone strutture protette, prevenzione nelle scuole e nuove tecniche investigative. E poi ancora ci sarà anche von der Leyen alla firma dell'accordo con l'UE. La presidente della Commissione europea sarà presente il 19 ottobre alla cerimonia. E un altro articolo riguarda il borgo di Montegiardino, che diventa un villaggio d'arte. Il 26-27 settembre torna artisti in casa tra spettacoli, concerti e appuntamenti per le famiglie. Continuiamo con il Corriere Romagna, questa volta l'edizione di Rimini e San Marino: errore nell'intervento risarcita alla paziente, indennizzo di 19.000 euro anche per la diagnosi tardiva. La 43enne subì una lesione dopo l'operazione per una cisti ovarica. In taglio alto, Rimini, caporalato, condannati i gestori del kebab, sfruttamento del lavoro, i tre minacciavano lavoratori obbligandoli a turni anche di 18 ore con paghe ridotte. In taglio basso, mai visto studentesse con il burka, questo è il titolo virgolettato, il decreto Meloni sulla scuola, le reazioni, la preside Giovannini, il vincolo del 30%, la norma c'è dal 2010. Continuiamo con l'edizione di Forlì e Cesena. Forlì, truffa da 5,3 milioni, arrestato falso broker. Ha ingannato 168 risparmiatori, i profitti illeciti dirottati in paradisi fiscali. In centropagina Cesena, azienda fallita, regna il caos. In taglio alto, sube forlivese morto all'isola di Giannutri, la procura valuta se fare l'autopsia per fugare i dubbi sulla causa della morte del 64enne Giampiero Gaudenzi. In taglio basso, SOS della pesca romagnola al governo, caro carburante e crisi allevamenti, sindaci e cooperative scrivono al ministro, bloccare il credito. L'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola del Corriere Romagna titola: raduno durante il Covid, sanzioni ripristinate, il giudice di pace le aveva annullate, il tribunale ribalta il verdetto. In centro pagina la fotonotizia: il bancomat sbarca in chiesa, carità con carta di credito. In taglio alto ancora Ravenna, Sant'Alberto manda ragazzi in ospedale, è arrestato un uomo di 29 anni, è accusato di stalking e maltrattamenti in famiglia. In taglio basso Imola, CIMS, subito un tavolo di crisi, dai sindacati un appello alla politica, agisca a tutela del lavoro. Continuiamo con il resto del Carlino, il monito di Mattarella: no ai ghetti a scuola. Il Presidente della Repubblica mette i paletti alla proposta Meloni sul limite degli immigrati in classe. Sulla stessa linea il Cardinale Zuppi: serve inclusione. Il governo pronto a varare le nuove regole. In centro pagina la fotonotizia che riguarda l'ultimo commosso saluto a Sandro Mazzola ieri a Milano, è titolato: alla Juve si dissocia dagli ultra, applausi ai funerali di Mazzola. In taglio basso Xivola da Trump, filo diretto sull'intelligenza artificiale per segnalare gli incidenti. Giovedì la visita di Stato in USA, sul tavolo anche guerre e dazi. E poi la tragedia di Baldisserro d'Alba, i familiari della vittima, giustizia, spara al buio, uccide il ladro, la russa, assurdo indagarlo, la procura, atto dovuto. Concludiamo con una notizia che riguarda il Festival di Sanremo. Sanremo si voterà anche online, il Festival secondo De Martino, nuove regole, giuria straniera. E la Gazzetta dello Sport quest'oggi titola: Inter, una freccia in più, la maxi sosta regalerà a Chivu la spinta di Spence, l'inglese erede di Dumfries sarà pronto per la ripresa del 10 ottobre a Parma. Anche il Milan al suo jolly, Moreira vola, Amorim gli cerca il posto fisso. In taglio alto l'ultimo dribbling, il saluto del calcio a Mazzola, le bandiere nerazzurre e gli applausi agli juventini. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola di oggi. Vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con le previsioni del tempo. Subito dopo arriva Roberto Bagazzoli a tenervi compagnia. L'informazione su Radio San Marino alle 11. Buona giornata.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Poche novità, la settimana sarà dominata dal bel tempo, ancora sole caldo, tornerà qualche temporale, clima più fresco a partire da giovedì con un possibile indebolimento dell'anticiclone sotto l'azione di una depressione in approfondimento sull'Europa orientale. Quindi avremo il passaggio di qualche temporale, quindi anche di conseguenza un calo delle temperature. Fino ad allora la situazione rimarrà invariata, come detto, con temperature più vicine alle estate che l'autunno. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: E che l'autunno ci sta facendo un po' il gioco delle tre carte, perché sulla carta dovrebbe essere già lavoro, in realtà arriverà, come vi raccontava poco fa Mirko Zani, alle 2:05-2:10 di questa notte, anche una insomma che fa tardi e farà preoccupare. Ben trovati, sono Roberto Bagazzoli, sono prontissimo, le 8:08 in questo istante. Saluto Anna Gasperi che come sempre ci ha dato il suo contributo di informazioni per iniziare bene la giornata. Adesso c'è la musica che naturalmente abbiamo preparato per voi e che fa da colonna sonora in tutta la vostra giornata sui 102.7. Come va? Ecco, su c'è un po' di venticello stamattina, occhio che vi spettina. Io lo dico perché con la mia voglia di ginocchio in testa questo tipo di problemi da un po' non ce l'ho più, però ecco, occhio che vi spettina. Prontissimi, diceva partire adesso, fra poco Biagio Antonacci, Non vivo più senza te. L'apertura è a carico di Somber, che ritroviamo con My Body Isn't Ready. Benvenuti.

Quanti di voi, a quanti di voi meglio, è capitato di, non so, iniziare la giornata, di scendere dal letto, di svegliarsi e di sentirsi come aver fatto una falsa partenza in una gara? oggi è questo per me, nel senso che io tornerei a letto per dormire altri 10 minuti, non di più, il tempo di risvegliarmi, quindi di resettare, di provare a scendere da letto per vedere se le cose vanno decisamente meglio, perché no, vabbè, insomma, sai quando le giornate si piazzano lì in salita, vogliamo organizzare un club da questo punto di vista? No, così, questo era un pensiero a voce alta. Parliamo invece di questa bambina cinese di 6 anni che ha questo nuovo record mondiale nel Women's Speed Cubing 3x3, la categoria dedicata alla risoluzione del cubo di Rubik. Si chiama Jianzi Lian, ha battuto il record per ben 2 volte in soli 3 giorni partecipando a 2 diverse competizioni in Cina. Complimenti a lei. Una delle due praticamente era rifarlo 2 volte. Il cubo lo ha fatto in 4,27 secondi. Io non sono in grado, manco lo so, di mettermi un paio di ciabatte in 4 secondi. Non so voi. Olivia Dean su San Marino.

Siete su Radio San Marino, un momento nostalgia di quelli intensi per quanto mi riguarda, perché io ero assolutamente nella show faida degli anni 80 fra Duran Duran e Spandau Ballet, schierato con gli Spence, assolutamente, proprio senza alcun dubbio. Abbiamo riascoltato Be Free With Your Lover, il 1989. Buongiorno, siete con Roberto Bagazzoli, buona mattinata, naturalmente prontissimi per parlare di Lewis Hamilton e Kim Kardashian, che si sono concessi una serata sabato scorso all'inaugurazione del nuovo museo curato dal regista e produttore George Lucas. Ne avevamo parlato qualche settimana fa, fra le altre cose, sulla nostra pagina sanmarinortv.sm/radio trovate anche l'articolo che parla di questo luogo. Bene, insomma, hanno fatto una loro bella apparizione e devo dire che sono due bei ragazzi, ecco. Quindi, poi sono una coppia, ma guarda caso, molto molto molto chiacchierata, per cui lo stiamo facendo tuttora anche noi, no? Ecco, allora auguri a loro, nella speranza che riescano a coronare qualcosa di costruttivo. Intanto Gianna Nannini, meraviglioso errore, buongiorno da Radio San Marino. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio San Marino.
2: San Marino.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

praticamente una svolta, sì, cambio di partner dopo averci regalato ovviamente un bellissimo brano Viajando por el Mundo insieme a Manu Chao. Eccola di nuovo, questa volta in compagnia di Bruno Mars. Mi sto riferendo a Karol G, che ha un nuovo singolo inserito fra quelle che sono le novità della settimana, che si intitola Still e che ascoltiamo adesso.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti ritira il tuo buono da 5 euro ogni 15 euro di spesa da spendere in prodotti a marchio Coop dal 28 settembre al 4 ottobre. Per i clienti Fidelity Più, accessori letto linea cashmere con il 40% di sconto per un ambiente ovviamente a mantenimento termico ottimale, adatto a quelle che possono essere tutte le stagioni. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancop compri bene e spendi smart, che se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop e la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. E adesso la nostra compilation. Fra poco ritroveremo Madonna con Dance Theoria, ma anche Jennifer Lopez con If You Had My Love. Comincia Carmen Consoli in bianco e nero.

È stata fra le nostre eccellenze grazie alla griff che porta il suo stesso cognome. Donatella Versace ricomincia da un progetto tutto suo. Dopo aver lasciato la direzione creativa di Versace a marzo dello scorso anno, dopo quasi 30 anni la signora della Medusa riparte da un nuovo brand di moda e beauty. L'annuncio è stato dato da lei stessa sui social, il nome per ora è top secret. L'unica certezza è che dietro c'è un colosso americano che è Revolve. Staremo un po'

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino. Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo...

0: da Piombè.
1: Dal 14 settembre al 4 ottobre Vileda H2 Pro sistema lavapavimenti completo a soli 29,90 euro.
2: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
3: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
4: E l'ultima traccia discografica importante, l'album che conteneva la canzone che stiamo per sentire di questo gruppo, che ovviamente deve il suo momento topico di grande successo agli anni 70. Mi sto riferendo agli America, in questo caso 1980, esce Survival.
5: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 9.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Poche novità, la settimana sarà dominata dal bel tempo, ancora sole caldo, tornerà qualche temporale, clima più fresco a partire da giovedì con un possibile indebolimento dell'anticiclone sotto l'azione di una depressione in approfondimento sull'Europa orientale. Quindi avremo il passaggio di qualche temporale, quindi anche di conseguenza un calo delle temperature. Fino ad allora la situazione rimarrà invariata, come detto, con temperature più vicine all'estate che all'autunno. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Nove un minuto, siete su Radio San Marino, se stavate gioendo perché naturalmente è arrivato, non è arrivato l'autunno, in realtà sarà questa notte alle 2.05, ma a parte questo, se non altro sul fronte delle temperature che sono diventate assolutamente più abbordabili, anzi vi dirò, la mattina presto presto è anche freschino e quindi insomma qualcuno di notte, vedi sottoscritto, si è messo il pigiamino, no? Perché quando c'è un'età bisogna anche un po' tutelarsi, però le temperature saranno più vicine all'estate. Queste temperature sono veramente molto piacevoli.

0: Radio, radio, radio San Marino.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Comi insieme te lo dico, la coda del diavolo, buongiorno, siete insieme a Roberto Bagazzoli, chiacchieriamo in questa mattinata, come sempre del resto, no? Del più e del meno, e allora la signora Fujimo Kishimoto è venuta al mondo nel dicembre del 1911, il mondo era ancora agli albori di un secolo breve che a lei deve essere sembrato ancora più corto. È una signora di 114 anni e fa parte di una pattuglia nutrita di centenari made in Japan. Si vede che lì vivono bene, che vi devo dire? Fatto sta che sono 107.000 ultracentenari, una popolazione direi importante. Del resto, se è vero, come dicono, che no, la popolazione sta invecchiando, però

un dettaglio, è che sono per la gran parte di sesso femminile. Questo per confermare che naturalmente il sesso femminile ha vita più lunga rispetto ai neomaschietti, proprio assolutamente, capite? Hanno anche, no, nonostante le difficoltà che attraversano, almeno qualcosa di favorevole c'è. Buongiorno, c'è Liga.

Collins, Dancing to the Light 1996 su Radio San Marino. Buongiorno, siete con Roberto Bagazzoli. Parliamo di Miley Cyrus, che insomma ha chiesto di essere chiamata semplicemente Miley. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, eliminando il suo cognome, che forse le suona un po' ingombrante. Comunque è finita in mezzo ad una polemica, o meglio, c'è stata trascinata a mani e piedi da niente proprio di meno che Amanda Lear, che l'accusa di plagio. La pop star, dopo aver ascoltato Red Lights, brano contenuto nel nuovo album Vesper Trade, ha detto che assomiglia fin troppo alla sua The Sphinx, pubblicata nel 1978, e insomma la bufera è esplosa attraverso i social, che continuano a essere utilizzati naturalmente come una clava. La Lear ha scritto: grazie Miley per aver copiato la mia canzone, ne sono lusingata. Inoltre, negli hashtag del suo post, vedi, con Amanda Lear non conviene avere a che fare, perché Amanda Lear ha una perfidia e tutta sua, decisamente. Comunque sappiate che praticamente Amanda Lear, dicevo, tornando agli hashtag, ha scritto copycat, no? Un'imitatrice, praticamente. Vabbè, vedremo un po', no? Mi ricorda una diatriba antica che coinvolse niente proprio di meno che i cigni di Bacalat, di Albano, e naturalmente una canzone di Michael Jackson. Alla fine Michael Jackson qualche soldino ce l'ha dovuto mettere, comunque, sappiatelo. Poi qualcuno più perfido dice che le note sono sempre, no, sette, e che assomigliano tutte. Beh, non credo sia proprio così, però ecco, staremo appunto a vedere, stavo dicendo. Fra poco Laura Pausini, subito in Negramaro con Un passo indietro, adesso qui su Radio San Marino.

Laura Pausini, siamo solo in immenso vuoto che c'è, fa parte del suo Io Canto 2, è stato uno degli appuntamenti più emozionanti della residenza spagnola. Domenica 20 settembre Laura Pausini è apparsa a sorpresa sul palco del Macondo Park di Madrid, invitata dalla pop star colombiana Shakira durante il terzo concerto del suo Las Mujeres No Lloran World Tour. Le due hanno interpretato insieme Antologia, brano contenuto nell'album Pies Descalzos del 1995, recentemente scelto dalla Pausini per Io Canto 2. Un incontro che ha assunto un significato molto particolare, anche perché, come ha raccontato la stessa Laura Pausini, insomma, sono amiche da più di 30 anni, si conoscono da tantissimo tempo, quindi, e poi, fra le altre cose, curiosità nella curiosità, hanno iniziato la loro carriera nello stesso periodo e praticamente anche alla stessa età, capite? Quindi insomma sono tante le cose che le legano, no? Ecco, e quindi c'è stato questo concerto speciale a Madrid, questo duetto speciale a Madrid. Shaggy!

0: Siamo arrivati alle 9:28 minuti dopo Shaggy con Straight of Woman, prontissimi adesso per fare ancora un assaggio. Insomma, mi piace l'idea, no, di trovarsi davanti tutta una serie di pietanze, in questo caso musicali, per poterle assaggiare. In questo caso è il ritorno discografico di Cesare Cremonini con un nuovo album che incomincia da questo singolo che si intitola Paparazzi.
1: Ascolti i successi

ragazzi, su Radio San Marino. Fra le novità della settimana parliamo di Lenny Kravitz. Non è solo un cantante, autore, musicista, produttore discografico, attore, designer pluripremiato, e anche il nuovo Ken. Già, avete capito bene, questo 2026 prosegue all'insegna dei festeggiamenti per i suoi 65 anni, un personaggio riconosciuto come icona globale, culturale, di stile, molto più che un banale fidanzato di. L'omaggio alla star è anche un modo per celebrare il suo Blue Electric Light Tour e la sua eredità artistica. Grande talento e molteplici sfaccettature, Lenny Kravitz ha venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo, ha battuto record nel settore e ha ottenuto grandi consensi per i suoi contributi e la sua influenza nel mondo della musica. Ebbene, lo ritroviamo anche fra i papabili fidanzati di Barbie. Ecco, avete capito bene, un po' posticcia come cosa, ma è molto molto carina e originale. Fra poco Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e Oi Mai con Cheerleader, la nostra compilation parte da Mariah Carey, Jay-Z, Heartbreaker.

0: My Cheerleader, era il 2015, siete su Radio San Marino, 9:44 minuti. Volevo salutare tutti quelli che, insomma, ecco, si sono fatti ritire da una ennesima pausa caffè, o forse magari è proprio la prima, visto che mi ha cominciato a lavorare un po' più tardi, o stamattina, giustamente, ve la potete godere perché avete un turno pomeridiano, perché poi, ecco, diciamo che le situazioni sono davvero tante. C'è qualcuno ancora in vacanza? Secondo me direi proprio ancora di sì, sapete? Già? A voi il pensiero più grande, naturalmente, anche perché sono le vacanze in questi giorni, direi baciate anche da un tempo veramente splendido, non da un caldo soffocante, da un sole accogliente che nelle ore di punta diventa proprio, no? Ecco, di quelli belli belli caldi e piacevoli. C'è Marika Jan adesso con Detto tra noi su San Marino.
1: Strano che

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
5: 50?
4: No, sono 150. E quanto costa al mese?
5: 30 euro?
4: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
5: Una SIM?
4: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
3: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
10: Su Radio San Marino

0: tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Siamo arrivati alle 9:53 minuti. Per noi il richiamo adesso è dedicato naturalmente a quella che è la nostra collection, che ci porta ancora una volta nel 1980, anni straordinari direi, anni in cui abbiamo incontrato anche Queen con Crazy Little Thing Called Love.

9:56 minuti di questo martedì 22 settembre ed è così, insomma, che sono arrivato al mio traguardo di giornata. Domani replico come sempre fra le 8 e le 10 qui su Radio San Marino. Intanto vi auguro una buona giornata. In questo momento ci sono 20 gradi qui a San Marino. Naturalmente siamo sul cucuzzolo del Titano, 700 metri sul livello del mare. Sarà ancora una giornata soleggiata e calda. In arrivo c'è Katia De Monte, però prima, ecco, c'è l'ultimo pezzo che condividiamo ed è Samurai J con Flamenco Paranoia. Passate una buona giornata.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Buongiorno, 10 in punto su Radio San Marino. Buongiorno, tribù del bicchiere mezzo pieno. Io sono Katia De Monte. Saluto anche Roberto Bagazzoli, che ha già messo in moto la giornata. Anzi, raccolgo volentieri il testimone. Da qui continuiamo fino alle 12.30. Come sempre, le parole dei grandi. La frase di oggi arriva dalla poetessa Mary Oliver, che dice: dimmi che cosa pensi di fare della tua unica, selvaggia e preziosa vita. Ecco, state tranquilli, non è che dobbiamo trovare la risposta completa entro pranzo, però possiamo cominciare decidendo

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

My Imagination su Radio San Marino, ancora buongiorno, bentrovati, questo è lo spazio della tribù del bicchiere mezzo pieno e dall'immaginazione voglio arrivare a parlarvi di un debutto e di una storia molto particolare pubblicata proprio in queste ore. Ha come protagonista, ve lo dico, una signora che si chiama Linz Einklin, 95enne, che il mese prossimo appunto debutterà come autrice teatrale al Melbourne Fringe Festival con una bellissima commedia che si intitola Sylvia Plath Stole My Boyfriend, che racconta con ironia questa storia d'amore vissuta da ragazza con poi il poeta Ted Haggis. E la cosa che mi piace è che questa donna non si presenta come una persona che in qualche modo deve recuperare un tempo perduto, ma piuttosto ha semplicemente trovato adesso, sì, a 95 anni, la forma giusta magari per raccontare qualcosa che aveva dentro da una vita. E questo mi porta subito alla riflessione successiva, ossia che non esiste davvero un'età giusta per cominciare qualcosa che magari ci appassiona. Esiste il momento in cui quello che magari sappiamo fare o abbiamo dentro incontra finalmente quel coraggio di uscire allo scoperto, e credo che questo possa essere un esempio per tantissimi. Anzi, quello che poi mi colpisce è che veramente, ragazzi, non è mai finita fin quando non decidiamo che sia finita. E allora dai,

Lose Control, Teddy Swims. Perdere il controllo, ragazzi, può capitare, eh? Diciamo, magari una cosa male, reagiamo in fretta, feriamo qualcuno. Diciamo che il passaggio complicato arriva un po' dopo, ma no, magari quando ci si deve scusare, perché esistono scuse che a sentirle bene assomigliano moltissimo poi ad una seconda accusa. Cioè, mi dispiace che te la sei presa, ad esempio, significa più o meno io non ho fatto niente, sei tu che magari hai reagito male. Oppure anche il celebre scusa ma, che parte benissimo e poi con quel ma cancella tutto quello che si è detto un po' prima. Diciamo che le scuse vere non è che richiedono poi grandi discorsi, no? Ho sbagliato, ho capito che ti ho ferito, punto, no? Senza una ringa difensiva, senza pretendere che l'altro magari poi ci assolva immediatamente. Quindi ecco, quello che volevo dire è che chiedere scusa non ci rende più piccoli, anzi magari dimostra che sappiamo restare nella relazione anche quando non abbiamo poi ragione. E adesso invece le scuse diventano internazionali, eh? Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari.

con questa Would You Touch and Go su Radio San Marino, e noi ritorniamo a questa estate 2026. Ecco, lo so, sul calendario è ufficialmente finita, ma nella musica c'è ancora. Allora arriva Gaia con Bossa Nostra.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile.

0: La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
1: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
2: 50?
1: No, sono 150. E quanto costa al mese?
2: 30 euro?
1: Ma no! Solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
2: Una SIM?
1: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio. A partire da soli 12,90 euro al mese.
0: Team San Marino. Back to School. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm. Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
5: E qui su Radio San Marino c'è una new play che questa settimana riunisce due artisti che di strada insieme ne hanno fatta veramente parecchia. Un brano che celebra contemporaneamente 30 anni d'amicizia.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora la tua spesa è da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa, con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity. Per tutti i clienti ritira il tuo buono da 5 euro ogni 15 euro di spesa da spendere in prodotti a marchio Coop dal 28 settembre al 4 ottobre. Per i clienti Fidelity Più, accessori letto, linea cashmere con il 40% di sconto per un ambiente a mantenimento termico ottimale, adatto a tutte le stagioni. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. Ed ora una compilation che sembra una casa contro

diciamo la sua storia ha preso una direzione inattesa quando il coro gospel New Voice of Freedom ad Harlem decise di farne una propria versione. Il coro appunto registrò questo arrangiamento e lo fece arrivare proprio alla band, e gli U2 andarono ad ascoltarli nella loro chiesa a New York nell'87, provarono insieme il brano. Poco dopo il coro salì con loro sul palco del Madison Square Garden e quella versione insomma sarebbe entrata anche nel progetto Rattle and Hum. Ed è bello perché gli U2 avevano scritto una canzone sulla ricerca e qualcun altro ascoltandola insomma le aveva trovato anche una nuova casa. È un po' quello che succede e può succedere anche fuori dalla musica: magari creiamo qualcosa credendo di conoscerne il significato, poi passa attraverso un'altra persona e ci ritorna indietro ancora più grande. Diciamo che a volte non troviamo quello che stavamo cercando, ma magari troviamo qualcuno capace di mostrarcelo in modo diverso, ed è lì che poi nasce un arricchimento. E ora invece cambiamo decisamente genere, arrivano Ariete, Angelina Mango insieme per Che bella vita. Ma quanto è più

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Su Radio San Marino.

0: finale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Mezzogiorno su Radio San Marino. Allora, se la vostra mattina è partita con il freno a mano tirato, ormai dovrebbe aver trovato almeno la seconda. Se invece, insomma, correva già troppo, dai, proviamo a darle un ritmo un po' più umano. Io sono Katia De Monte, questa è la tribù del bicchiere mezzo pieno. Restiamo insieme ancora per un po' fino alle 12.30 senza assolutamente l'ansia di dover sistemare tutto prima di pranzo. Anzi, facciamo una cosa, ripartiamo da un incontro che mette insieme Corea del Sud, Nigeria e parecchia

Per trovare l'essenziale, la prima cosa che facciamo è abbassare la radio. Succede soprattutto in macchina, no? Magari stiamo cercando un numero civico, dobbiamo parcheggiare in uno spazio un po' complicato, oppure abbiamo sbagliato strada, improvvisamente il volume diventa un ostacolo, anche se l'indirizzo dobbiamo vederlo e non assolutamente ascoltarlo. E però in realtà ha senso, perché la nostra attenzione non è che lavora a compartimenti separati, cioè se una situazione richiede più concentrazione visiva, il cervello cerca un po' di ridurre tutte le altre informazioni in entrata, e quindi abbassare la musica è un modo spontaneo un po' per liberare lo spazio mentale. Non è che vediamo meglio grazie al silenzio, semplicemente diciamo abbiamo meno cose da gestire nello stesso momento, e magari c'è qualcuno che è lì nel parcheggio del supermercato, me lo immagino, che sta abbassando proprio il volume. È anche poi un buon promemoria per il resto della giornata, cioè quando non troviamo una soluzione forse non è che dobbiamo star lì a sforzarci di più, dobbiamo magari abbassare il rumore che c'è intorno, cerchiamo sempre di trovare questo lato del bicchiere mezzo pieno qui su Radio San Marino. Intanto arriva anche la voce di

martedì mattina qui su Radio San Marino e oggi 22 settembre ricorre anche l'anniversario di una sentenza che ha liberato la canzone più cantata e probabilmente più stonata del mondo, sia Happy Birthday to You. Anzi, per decenni una casa editrice musicale ha rivendicato proprio i diritti di questo brano e incassato i compensi quando in realtà veniva utilizzato pubblicamente in film, programmi TV, anche spettacoli. Ecco, non alla festa della zia Maria, tranquilli, lì il problema principale restava a trovare la tonalità comune. Invece il 22 settembre appunto 2015 un giudice statunitense stabilì che il vecchio copyright riguardava soltanto uno specifico arrangiamento per pianoforte, non la melodia e le parole insomma conosciute da tutti. L'anno successivo poi questa canzone fu ufficialmente dichiarata di pubblico dominio e è curioso pensare che addirittura un gesto spontaneo, no? È anche un po' abituale come cantare davanti a una torta nel cinema potesse arrivare diciamo accompagnato anche ecco da una fattura. Comunque da allora possiamo continuare a sbagliare l'attacco gratuitamente, questa sì che è una conquista assolutamente popolare. Adesso

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, la canzone con la quale ci salutiamo. È arrivato il momento dei saluti, ma noi ci risentiamo domani, sempre dalle 13 alle 15.30 qua sulla radio che senti. Ne approfitto per ricordarvi che tra pochissimo arriverà quella banda di personaggi, stabiliamo un contatto insieme a Marco Corona, e dalle 17 il nostro programmatore musicale Gigi Restivo. Ringrazio tutti quelli che hanno scritto al 335-104-1027, l'appuntamento è per domani. Non vi lascio a mani vuote, ma con Annalisa, la sua ragazza sola, non sola, sola.
1: Questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
6: 50?
5: No, sono 150. E quanto costa al mese?
6: 30 euro?
5: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
6: Una SIM?
5: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
4: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale.

0: per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa.
2: Super Hits.
1: 2001.

0: Radio San Marino.
1: San Marino.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, new play. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: scusate la veloce interruzione, ma tra poco volevo ricordarvi che c'è Stabiliamo un contatto, giusto un po' per fare l'appello. Ci siete?
1: Marco, arrivo, sera scarghe telefono. Allora
0: vabbè, allora l'aspettiamo come aspettiamo voi tra poco con Marco Corone e Paolino. Cosa c'è?

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits San
1: Marino. Che dite, cominciamo?
2: Dai, zo! Cioè.
1: Marco Corone e Paolino, in questo momento sono le 16. Non so se avete mai seguito Stabiliamo un contatto. Comunque è l'appuntamento, l'ora d'aria tra le 16 e le 17, replica alle 20.
3: Giusto, no?
1: Sì, e cosa c'è?
4: Le nostre voci alla radio per un'ora.
1: Le vostre voci.
4: Ti

0: possesso di Radio San Marino in quest'ora di occupazione? No, allora Dario, dai.
1: Cosa? Non ho capito la domanda.
0: No, non ho fatto nessuna domanda, anzi, ve la rigiro. Stabiliamo un contatto anche oggi fino alle 17 o fino alle 21. Siamo qua naturalmente anche per metterci alla prova.
2: Accetta la sfida!
0: Perché?
2: Tu la canticchi!
0: Sì!
2: Marco Corona indovina!
0: Ma credo lo sappiate già!
1: Allora, la so, non so se posso dire la so con questa cosa, ma intanto la dico. Poi vedi te, Corona, se vuoi tagliare, e penso che ovviamente tagli.
0: Sì!
1: Quindi provo.
0: Vai!

0: Paolino, tu hai capito? Eh?
1: Io non lo so, non lo so.
0: No, Andrea. Non lo so. Chiedeva Paolino.
2: Dai, è facilissima questa, non c'è bisogno che ti dico il titolo, vero?
0: Sì, infatti l'abbiamo capita. È Creep dei Radiohead.

0: di Forlì.
1: Ciao a tutti dalla Zianto e da ricette facili e veloci in un minuto.
0: Sì.
1: Oggi, senza fare fila al supermercato per la spesa, apriamo il frigorifero ed improvvisiamo.
0: Hai fatto anche rumore.
1: Vediamo qua cosa troviamo. Le uova. Benissimo.
0: Guardiamo
1: la scadenza.
0: Sì.
1: Da consumare preferibilmente entro il 10 dicembre 2025.
0: Ma come 2025?
1: Che vuoi che sia qualche giorno, vanno benissimo.
0: Ma come qualche giorno?
1: Prendiamo le nostre uova, sbattiamole a lungo,
0: Sì.
1: E poi mettiamole in padella per preparare una bella frittata. Giriamo da un lato, giriamo dall'altro.
0: Sì.
1: Ma ovviamente per girarle lanciamole per aria.
0: Cosa?
1: Sono rimaste attaccate al soffitto. Vabbè, che ci frega, lasciamole lì, tanto avrebbero fatto schifo. Ciao a tutti dalla zia Anto e da ricette facili e veloci in un minuto. Dimenticavo.
0: Cosa?
1: Buon appetito.
0: Guarda, la voglia proprio. Cosa dice uno chef veramente stellato?
2: Ciao, sono Alessandro Borghese.
0: Ciao.
2: Dopo questa ricetta mi si è rimbalzato lo stomaco.
0: Anche a me.

0: Ma quando sentite partire questo sottofondo, cosa vi viene in mente?
1: Io non lo so, ecco. Non lo so, non lo so.
0: Sì, ma Andrea, non sai nulla. Se guardi la TV c'è posta per te. Ma anche noi abbiamo una rubrica simile, però essendo in due c'è posta per noi, forse. Scrivete a Delia e Stefano. Siete pronti, ragazzi?
2: Stefano, è arrivata subito una curiosità.
3: Cominciamo
2: da Francesco di Pisa.
0: Sentiamo.
2: Che dice? Allora, il robot aspirapolvere è scappato dalla pizzeria.
0: Ma come?
2: È sparito nel nulla.
0: No.
2: Hanno messo addirittura dei volantini in paese per
0: davvero?
2: La cassa. Ma perché
3: si può
2: cercare il robot? Certo.
0: Perché?
3: Ma secondo me.
0: Che è successo?
3: Si è licenziato.
2: E perché?
0: Perché?
3: Come perché? Aveva altre espressioni.
2: Giusto! No. Giusto, Francesco! No. Questa era facile, facile, facile, facile.
3: Ciao ragazzi!
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti!
3: Buon pomeriggio!

0: Ben risentiti
1: anche a te.
0: Partiamo dall'estero. Ah, senti bene,
1: sì.
0: L'Islanda, eh? L'Islanda rifiuta l'ingresso nell'Unione Europea. Hanno detto che fa troppo caldo.
1: L'Islanda
0: freschietto, perché dobbiamo entrare da voi che qua di fuori invece in Islanda si sta da Dio.
1: Sì,
0: capibilissimo, motivo validissimo. Facciamo cronaca interna, invece una cosa molto curiosa dalla Basilicata che ci deve far riflettere, perché pensate, quasi 1000 alberi abbattuti, hanno buttato giù quasi 1000 alberi. Un motivo validissimo per fare una pista da sci in sintetico.
1: Ma
0: cioè,
1: davvero?
0: Questi hanno fatto una pista da sci
1: in
0: di plastica e hanno buttato giù 1000 alberi per fare una pista di plastica.
1: Non ci siamo.
0: Una pista da sci in Basilicata, che secondo me rischia il primato di inutilità come il ponte sullo stretto di Messina. Qui la medaglia d'oro adesso se la giocano.
1: Pensava
0: il ponte di avere la vittoria facile,
1: invece
0: la Basilicata
1: no.
0: Mi sa che ha fatto una cazzata ancora più grossa.
1: Vale.
0: Skyberry 24. Buona giornata a tutti.
1: Ciao Fabio.

0: piaccio a me.
1: Insieme a Paolo.
0: Fai do re mi, ma sei un plagio a me.
1: E quindi?
0: Plagio, plagio a me.
1: Tu cosa fai?
0: Io smaschererò il tuo plagio. Contatto esaurito, Marco.
1: Ciao.
0: Oggi dobbiamo parlare della madre di tutte le campionature. Questa è la canzone campionata per eccellenza, per antonomasia.
1: Davvero? Qual è?
0: Vero, Madonna.

0: coincidenze.
1: Coincidenze.
0: Non lo sono per niente. No. Non per niente.
1: Perché
0: tanto, come dicevo, questa è la madre di tutte le campionature. Questa è proprio una rovina colpevole, diciamo. Nel senso, non sto facendo chissà quali scleri perché ci può stare quando lo fai così come. Come abbellimento, la lascio in pace, lasciamola
1: in pace, vai.
0: Quindi, quindi... con tesorito, ciao Marco, ciao.
1: Alla prossima!
0: Plagio, plagio man, fai do re mi, ma sei un plagio man.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da più me!
9: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
10: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
11: 50?
10: No! Sono 150. E quanto costa al mese?
11: 30 euro?
10: Ma no! Solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
11: Una SIM?
10: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio. A partire da soli 12,90 euro al mese.
12: Team San Marino. Back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
13: Congresso USL. 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
14: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.

sentire che c'è gente messa peggio di chi ascolta, anche del sottoscritto. Marco Corona, che vi ringrazia per l'ascolto, grazie per averci seguito, grazie anche da Paolino Zanetti. Se vi siete persi la puntata, c'è la replica serale tra le 20 e le 21. Se vi siete persi anche

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Ma prima o poi mi sfracellerò nelle trombe delle scale, perché veramente troppo velocemente scendo giù dal mio terzo piano per arrivare qui in studio. Però l'importante è arrivare belli, precisi e puntuali per prendere la linea qui da Marco Corona, che ringrazio ovviamente. Amici, ciao, ce l'abbiamo fatta. Gigi Restivo in voce fino alle 7:30, questo è il nostro percorso quotidiano, così noi mettiamo subito dei paletti che sono, voglio dire, fatti apposta per capire dove ci si può muovere, e poi veramente tutta una prateria. Avremo un sacco di cose carine di cui parlare, ma soprattutto lo faremo insieme, perché spesso vi chiamerò e così all'appello per esprimere la vostra opinione, perché è bello confrontarsi. La radio è bella proprio perché è un mezzo caldo e possiamo scambiarci un po' di idee, anche un po' di sì, anche in alcuni casi opinioni abbastanza piccanti come quelle che arrivano spesso. Intanto cominciamo con una canzone che secondo me ricorderemo per forza di cose e le collegheremo all'estate del 2026, perché l'abbiamo sentita e la sentiamo ancora tantissimo. Arrivano Ugel, Iman Angel e Ultra Nate. Si parte.

meravigliosi The Cardigans. Esatto, proprio il titolo della canzone. Magari si potesse, in alcune circostanze, tirare una linea, cancellare tutto e ricominciare da capo. È un'idea, che ogni tanto ci può balenare per la testa. Invece, altro che cancellare, qua sta prendendo forma il Festival di Sanremo 2027. Dici, se ne parli adesso che siamo al 22 settembre. In realtà se ne parla dal giorno dopo in cui è stato designato De Martino come presentatore. Però quest'anno è venuto fuori proprio il regolamento, da poche ore possiamo dire, con dei cambiamenti neanche da poco, e che vorrei, insomma, vedere insieme a voi e vedere un po' soprattutto cosa ne pensate, perché ci sono dei mutamenti proprio alla fase del voto, ma anche dello spettacolo. Ne parliamo fra pochissimo.

0: Dobbiamo chiamarla ancora Neosposina a Dua Lipa? No, è passato un po' di tempo da quest'estate, no? J Balvin era con lei, cantante, ovviamente lei appunto è sistematissima, Bad Bunny e Tiny con Ungia. Allora, a proposito di artisti, ne vedremo tanti e soprattutto ne sentiremo tanti nel prossimo Festival di Sanremo, che, come dicevo prima, comincia un attimo a prendere forma, perché il nostro De Martino vuole lasciare il segno, voglio dire, il cambiamento bisogna che si noti subito. Intanto gli artisti dovrebbero essere meno di quelli dell'anno scorso, dovrebbero essere 24, ricordiamo che l'anno scorso erano 30, forse un po' troppini, vero? Ecco, e anche i brani avranno una durata, diciamo così, blindata, 3 minuti e mezzo, diciamo molto simili alle cose che sentiamo per radio, che devono essere abbastanza limitate per non stancare, per non annoiare. Poi, una delle novità più curiose riguarda la serata delle performance, che è una cosa totalmente nuova, praticamente è una serata in più nella quale gli artisti che già partecipano devono presentare il proprio pezzo in maniera diversa, praticamente con un'esibizione speciale rispetto alle altre serate. Soprattutto questo appuntamento è importante per stabilire chi parteciperà all'Eurovision e rappresenterà l'Italia, quindi mi pare di capire, anzi sicuramente, non sarà più automaticamente il vincitore di Sanremo. Diciamo che è una gara dentro l'altra, o due gare parallele, mettiamola in questa maniera. Poi, la cosa che forse ci interessa maggiormente, come si vota? E ci sarà una novità anche lì, perché arriva il televoto con l'app, sarà utilizzabile RaiPlay per esprimere il proprio voto, quindi sarà molto più semplice sotto questo punto di vista, niente sms, niente telefonate, eccetera eccetera, semplicemente l'app. Allora, tutto questo per dire che il Festival 2027 è ancora lontano, insomma, dall'essere varato, però si sta lavorando molto, qualche regola nuova, e soprattutto quest'anno ci sarà questa domanda: chi riuscirà a conquistare il biglietto per l'Eurovision e rappresentare l'Italia? Staremo a vedere. A proposito di Sanremo, quello però è finito ormai da un pezzo, del 2026, una canzone che è andata fortissimo, quella di Dito nella Piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Molti ricorderanno anche la versione primogenita di questa versione in italiano del nostro Zucchero Sugar Fornaciari, ed era dei PhD, lontanissima negli anni Ottanta. Lui invece molto più recentemente ci ha provato lui e l'ha fatta diventare molto più vicina al gusto italico, a tutti i colori della mia vita. E beh, diciamo che il

Ed ecco che appunto molti artisti ci proponevano delle canzoni con un suono molto moderno in italiano, e poi abbiamo scoperto in tempi molto più recenti che erano tutte quante delle cover fatte benissimo, da questo punto di vista non c'è dubbio, almeno quasi tutte. Bene, uno che finora non ci ha regalato molte cover ma di canzoni fantastiche sì, è Bruno Mars, e questa è My Soul.

0: guarda, guarda, guarda, parlavamo prima di rifacimenti, di cover. Stiamo di fronte a una bellissima cover di Samuele Bersani, realizzata nel 94 di un pezzo di Waterboy, Clastonbury Song, che nella sua versione diventò Cosa vuoi da me. E invece io voglio farvi sentire una novità veramente nuova. Scusate la ripetizione ridondante, però a quest'ora il Sunshine ci sta ancora tutta, anzi diciamo che ci piace tenercelo un pochino con noi un po' di più. E allora ci pensano i Jungle, questo duo progetto londinese molto elegante che uniscono groove, soul e dei video spettacolari, se vi capita di guardarlo, perfetta per questo momento del pomeriggio. E allora Sunshine, ci sono i Jungle su Radio San Marino.
1: Ascolti su

Ve lo dicevo che sarebbe stato un bel momento. Ottimo per un aperitivo quest'ora, eh? Sarebbe niente male. Solo che noi non possiamo, no. In radio non si fa, solo acqua, al limite qualche bibita gassata, ma non di più, se no cominciamo a dare più numeri del normale.

Male. Erano comunque Jungle Sunshine su Radio San Marino. Non ho ricordato i nostri contatti social, sono veramente, ho smemorato. Lo faccio adesso, recupero 335 104 1027 per i WhatsApp. In qualsiasi momento potete inviare un messaggio scritto, vocale, insomma, raccontateci un po' questo martedì che dal punto di vista dell'impegno penso che sia nella fase finale quantomeno, e poi vi potete veramente svagare, insomma, rilassare. Io ho proposto aperitivo, ma fate un po' come vi pare, l'importante è che però ci portiate un po' in giro con noi, e perché vi regaliamo la vostra colonna sonora preferita. Tre successi di fila con Le Cat's Eye di Animal, Gemelli Diversi, un attimo ancora, cominciamo con Mahmood, rapide.

La paternità dei gemelli diversi, ma se mi consentite, la voce femminile meravigliosa che abbiamo sentito, scusate bisticcio, era quella di Jenny B, perché molto spesso, una volta, i feature venivano citati, non sempre, diciamo che non c'era tutta questa voglia di far apparire un altro nome accanto al proprio. Adesso le cose sono cambiate, però mi piaceva dare onore a una grandissima artista che peraltro negli anni 90 prestò la voce per una serie infinita quasi di cantanti, o quantomeno figuranti nell'immagine, che però poi non ci mettevano la voce. Io dico solo un nome: Corona. Ecco, basta, Jenny B, Corona. Chi vuole capire capisce, o sicuramente molti di voi lo sapranno. 17:45, facciamo una cosa molto carina, ci sentiamo invece una cosa abbastanza recente di un ragazzo che chiamarlo così forse è un po' riduttivo, ma è giovanissimo e lo stiamo apprezzando da un annetto a questa parte. Si chiama Alex Warren e parla di una febbre, un sogno da febbre.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
2: 50?
1: No, sono 150. E quanto costa al mese?
2: 30 euro?
1: Ma no! Solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
2: Una SIM?
1: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio. A partire da soli 12,90 euro al mese.
3: Team San Marino. Back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
4: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me!
7: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
8: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
9: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
10: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
11: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
12: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
13: Oh, questa canzone che stiamo per sentire, un classico degli anni 80 dei Genesis, diciamolo pure, fece un pochino discutere i vecchi fan, perché per loro insomma era troppo lontana dalle atmosfere progressive, era troppo immediata, troppo pop. Però il pubblico l'ha prese subito e alla fine è diventato uno dei loro successi più grandi, Invisible Touch.
14: Rivivi insieme a noi le

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Da questo momento la discesa, non dagli inferi, anzi neanche negli inferi, ma finalmente nella libertà per alcuni di voi, perché hanno finalmente chiuso con la giornata lavorativa. Alle 18 ci sta tutto, però fra poco, amiche amiche e amici, vi racconterò una cosa abbastanza surreale che arriva direttamente dal mondo del cinema, anche se a dire il vero non è esattamente di un'attrice come tutte le altre che parleremo. Parleremo di Tilly Norwood. Ne avete mai sentito? Perché è un personaggio molto speciale. Non posso aggiungere altro. Intanto, ancora ben trovati da Gigi Restivo, noi ricominciamo con lei, meravigliosa, Miley, eccola. Let's go.

Oh yeah, sì sì, Coldplay su Radio San Marino. Vi devo raccontare questa storia perché è veramente troppo curiosa. Intanto facciamo un passo avanti, vi parlo di intelligenza artificiale, ma di cinema con l'intelligenza artificiale. Amici, anche lì è arrivato e c'è una signorina che io francamente non conoscevo, totalmente inventata, che è protagonista di diversi film. Questa è la realtà, si chiama Tilly Norwood, però è diventata molto popolare ultimamente perché, fermo restando che non è un'attrice in carne e ossa, ok, l'hanno intervistata, l'ha intervistato il suo stesso regista, anche se può sembrare surreale. Così ha fatto una domanda molto semplice lui: gli altri attori del film sono persone vere o anche loro sono stati creati digitalmente? Tilly risponde, e risponde che dicendo che sono dei gemelli digitali. Vabbè, è normale, per quanto possa essere normale intervistare appunto un'attrice che non esiste, però poi improvvisamente succede quello che non doveva succedere: parte a parlare in cantonese, sì, per 15 secondi, ha continuato a parlare così. Intervistatore sconvolto, rimane abbastanza interdetto naturalmente, poi le chiede: ma cosa è successo? E Tilly dà la spiegazione, dice: è un piccolo problema tecnico, sono i fili che ogni tanto possono incrociarsi. Fa veramente sorridere, effettivamente. Inutile dire che sto video è dappertutto, 12 milioni di visualizzazioni. Poi c'è anche un dettaglio ancora più curioso, ve lo devo raccontare. La creatrice di questa Tilly ha detto che quel personaggio ha parlato in cantonese e potrebbe non essere stato affatto un errore, ma un modo per mostrare le capacità linguistiche del personaggio. Vedi un po', vabbè, intelligenza artificiale arrivata anche lì. Dove andremo a finire, signora mia? Morire.

Le grandi emozioni che ci regala sempre una voce cristallina, meravigliosa, appassionata, quella di Mary Fredrickson, Roxette ovviamente. Listen to your heart, abbiamo anche questa volta fatto pace con il cuore, basta veramente una canzone come questa. Però amici e amiche, a parte questi successi che sono ormai parte della nostra storia personale, ci sono anche delle novità interessantissime da sentire e noi qui a Radio San Marino abbiamo piacere di presentarle per bene, perché c'è questa novità che ci porta dentro un suono che già conosciamo bene, per la verità, quello dei Planet Funk, e con una voce che per la musica elettronica è praticamente una garanzia. Parlo di Steve Edwards. Ecco, sicuramente quando lo sentirete direte: ah, è lui, certo, perché la loro collaborazione oramai storica, no? Ci ha regalato dei pezzi meravigliosi nel tempo, a proposito di memoria, e adesso finalmente mi tornano insieme con questo nuovo brano che ha un titolo che è quasi un invito a fare un salto indietro, effettivamente, ci sta tutto. Si chiama Rewind My Mind, Steve Edwards e Planet Funk.

Tommasone sarà nuovamente a Sanremo, ci riproverà un'altra volta, chi lo sa, vediamo, perché già ne abbiamo parlato durante i primi minuti di onda questo pomeriggio, delle novità che ha introdotto il buon De Martino e altre ne sentiremo, e soprattutto il numero che si è ridotto. Su questa cosa non tutti sono contenti.

che finalmente mi è uscita dal lavoro, stava montando in auto, mi ha mandato un messaggio proprio in quel momento. Sapete che io ci tengo affinché mandiate messaggi prima o dopo il vostro viaggio, quando si guida, mi raccomando, non vogliamo essere forieri di distrazione di nessun tipo. Comunque Mirella, grazie, e come te tutti quelli che sono in questo momento in procinto o stanno tornando a casa, via via per la libertà. La musica però ce la mettiamo noi, un mito, Chaka Khan è tornata con una canzone che è un po', diciamo così, fa il verso a se stessa perché ha delle citazioni meravigliose. Vediamo se potete coglierla.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: E per il dovere di cronaca c'era anche Snoop Dogg in questa Boogie's My Soul, che faceva il verso al modo di rappare degli anni Ottanta. È tutta una citazione. Invece torniamo veramente nel presente con Annalisa, che riprende uno dei suoi brani più amati degli ultimi tempi come Amica, e lo fa con un incontro davvero interessante, perché due ragazze diverse come loro, fantastiche. Insomma, Madame si è aggiunta a questa nuova versione che diventa qualcosa di molto molto particolare. La sentiamo, si chiama Amica.

Annalisa e Madame, amica su Radio San Marino. Sapete quanti sono in Giappone quelli che hanno già spento 100 candeline? Perché si sa che Giappone è un posto di centenari, ma io non pensavo così tanti. Amici, sono più di 100.000, anzi 107.000, vogliamo essere pignoli. Ed è la prima volta per loro, però la cosa ancora più singolare è che quasi il 90% sono donne. Ecco, vabbè, questo non ci sorprende, succede anche dalle nostre parti, però intendo che le donne campano di più, per fortuna vostra, amiche. Per capire quanto è cambiata però la situazione, nel lontano 1963 praticamente hanno cominciato a fare questo conteggio. I centenari erano solo 153, cioè si sono non moltiplicati di più. Allora dici, ma qual è sto segreto? Cos'è il sake? Non lo so. Sicuramente è lo stile di vita, evidentemente. Perché? Perché in Giappone si mangia molto pesce, molta verdura, molto riso, ma secondo me è ancora più importante, si cammina parecchio. E questa è una mazzata per me che invece ciao ciao. E gli anziani, o comunque diversamente giovani, si muovono ancora, cioè non si chiudono dentro casa, addirittura evitano di prendere i mezzi pubblici per camminare, per andare in bicicletta. Poi però c'è un problema dall'altra parte, bisogna dirla tutta. Sono sempre di più quelli che arrivano a 100 anni, ma sono sempre meno i bambini che nascono. Bisogna dirla tutta, perché gli over 65 sono circa il 30%.

1% della popolazione, mentre le natalità sono sempre di meno, un po' come le nostre parti, però forse un po' di più. In ogni caso, ricapitolando, Giappone è il paese probabilmente dove si vive tantissimo, oltre 100 anni, ed è normale. Il problema è trovare qualcuno abbastanza giovane che venga dopo di te, cari amici giapponesi. Vabbè, noi ci consoliamo con 3 successi di fila, dai, allunghiamo il piacere con Madonna e Danzeteria. Gianna Rannini, Suicidio d'amore, cominciamo con un classico dei The Braids.

0: ci troverà insieme.
1: Vabbè, una meraviglia. Ci siamo regalati Gianna Nannini, Suicidio d'amore.
2: L'agenda.
3: L'agenda di Radio San Marino.
1: E invece stasera cambia tutta la musica, ma non vi parlo in questo caso di musica da cantare, ma musica che ti fa sorridere, una bella occasione per farsi due risate, perché a Forlì, al Festival del Buon Vivere, arriva Maria Pia Timo alle 21.30, Auditorium di San Giacomo, con la sua Enciclopia, si chiama proprio così, ed è uno spettacolo, insomma, dove prende in giro un po' la nostra quotidianità, e lei poi ha un modo particolare di guardare, dare suo modo ironico, molto romagnolo, di raccontare le cose. Quindi se siete dalle parti di Forlì, avete voglia di una serata molto leggera, un martedì diverso sicuramente, con Maria Pia Timo, sicuramente ci sta, Enciclopia.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
8: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
9: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
8: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
9: E sai perché?
8: Perché siamo da più me!
10: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
11: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
12: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
13: Amici, ritagliatevi i prossimi minuti perché vivrete delle emozioni a fior di pelle. Vi porto nel 1986 con un incontro musicale davvero particolare. Da una parte ci sono i Clannad, con quelle atmosfere, sapete, gli irlandesi molto belle, cinematografiche, e dall'altra Bono degli U2, perché insieme realizzarono questo gioiello, In a Lifetime.

0: alle 19 come sempre un aggiornamento news.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buonasera dalla redazione, Anna Maria Sirotti con voi per questa edizione. Nuova udienza nel processo per associazione a delinquere sulle vicende di Banca Cist. In tribunale le dichiarazioni spontanee di 4 dei 13 imputati accusati di aver costituito un sodalizio criminale per favorire indebitamente l'istituto della D. Daniele Guidi e il finanziere italiano Francesco Conforti. Ha parlato in collegamento video anche Wafik Grais, ex presidente di Banca Centrale, ha negato ogni addebito nei suoi confronti, descrivendo i suoi rapporti con Conforti come sereni alla luce del sole. Nelle prossime udienze le conclusioni delle parti, sentenza attesa per il 22 ottobre. Dal congresso di Stato il punto sugli appuntamenti internazionali, il segretario agli esteri Luca Beccari in partenza per l'Assemblea Generale dell'ONU, mentre il segretario Gatti comunica per il 24 settembre la visita del nuovo capo missione del team inviato dal Fondo Monetario verso la nuova missione dell'Arctic Call 4 di ottobre. Tra le delibere il ritorno alla direzione dell'ufficio del turismo di Nicoletta Corbelli, mentre il segretario per l'istruzione Teodoro Lonferrini annuncia a breve l'atto deliberativo per la sperimentazione della settimana corta alle scuole medie. Esteri, ai margini dell'Assemblea Generale ONU, Donald Trump ha firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. Questo, ha detto, conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza di quel territorio. A nessun avversario USA sarà consentito stabilire una presenza militare in Groenlandia o effettuare investimenti sensibili senza la nostra esplicita approvazione scritta, così ha detto Trump. Ora la cronaca ci porta in Italia. Perquisizioni, sequestri nei confronti di 4 giovanissimi, fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. Ai 4 giovanissimi, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'area e profili social collegati. Sport, primo oro per l'Italia ai mondiali di ciclismo. Gli azzurri vincono la staffetta mista a cronometro, prova su cui puntavano molto, battendo di 8 secondi la Francia, di 19 la Svizzera. Terzetto maschile composto da Ganna, Sobrero, Cattaneo. Terzetto femminile da Longo Borghini, Guazzini e Trinca Colonel. Per l'Italia è la terza medaglia nella rassegna in corso in Canada, dopo 2 argenti, entrambi nelle cronometro individuali, quello di Filippo Ganna nella prova elite maschile e quello di Nicolas Milesi nella prova Under 23 maschile. È tutto per questa edizione, vi auguro buona serata, vi lascio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Condizioni di tempo stabile e ancora soleggiato sull'Emilia Romagna, fatta eccezione per un approfondimento sull'Europa orientale che porterà prima un calo delle temperature e poi un parziale peggioramento anche sull'Emilia Romagna. Dovremo attendere giovedì per questo cambio, il comparto romagnolo vedrà quindi possibili rovesci e temporali di passaggio con temperature che vedranno una flessione a partire proprio dalla giornata di giovedì. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Beh, insomma, per un po' ancora avremo questa temperatura, questo bellissimo settembre, dolcissimo. E invece buona serata a tutti ancora. Da Gigi Restivo c'è un piccolo tratto da fare insieme, cioè fino alle 7:30. E fra poco vi parlerò di un argomentino di caro carburante. E lo so, è un argomento veramente che non ci fa dormire, o quasi. Però è una bella storia, paradossalmente. Arriva da un piccolo comune in montagna, si trova vicino Teramo, in provincia di Teramo. Sta facendo chiacchierare abbastanza, ridere, ma anzi, ma non soltanto, perché le belle azioni a volte ve la racconto fra pochissimo. Intanto c'è Saif.

0: vabbè, li ha lasciati fuori al paradiso. Bruno Mars invece è assolutamente nell'Olimpo dei grandi artisti su Radio San Marino. È un piccolo paradiso per chi vuole fare carburante senza spendere troppo, e in provincia di Teramo. Devo dire che è abbastanza lontano, perché si trova proprio in montagna questo comune. Si chiama Valle Castellana, ve lo dicevo prima. In questi giorni se ne sta parlando molto, perché l'argomento prezzo carburante è sulla bocca di tutti, ma lì il comune ha avuto una pensata un po' particolare. Cioè, c'è un unico distributore in questo borgo, fondamentalmente uno solo, e non per fare concorrenza ai grandi marchi, ma proprio per evitare che quell'impianto chiudesse, perché è veramente isolato. Hanno pensato una cosa: il sindaco, o meglio il comune, ha comprato proprio quella pompa di benzina, quel distributore, perché lì significa molto, perché avere un servizio fondamentale per chi vive lì è importante, soprattutto quando il paese più vicino non è esattamente dietro l'angolo. Vi assicuro che è lontano. La cosa che mi fa pensare è che questo comune ha scelto di tenere anche i prezzi molto bassi, quindi viene in qualche modo vicino al cliente finale e vende a prezzo di costo, o quasi. Ecco, in questi giorni questo distributore vende più o meno a 1,75 euro, mi dicono, al litro, e 1,89, vabbè, al di là dei centesimi. L'idea è interessante, cioè il motivo per cui un comune decide proprio di mettere dei fondi e risorse per un distributore, perché in un piccolo centro, come vi dicevo, anche un servizio apparentemente banale, perché ce l'abbiamo tutti quanti, come un rifornimento di benzina, può fare la differenza tra un paese che continua a vivere e uno che piano piano si spopola, perché quella poi è una cosa che stiamo vedendo in tantissimi borghi. Distributore serve naturalmente ai residenti, ma sappiate che chi passa da quelle parti può fare tranquillamente benzina. Soprattutto evita che per fare benzina una persona debba veramente mettersi in macchina e percorrere chissà quanti chilometri. Bene, bene, faremo tutti quanti dei pellegrinaggi da quelle parti, non lo so. Intanto Ernia, che si è appena sposato.
1: Che nome dai d'un sogno

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Il nostro ambasciatore di San Marino nel mondo, Sting, If I Ever Lose My Faith in You, un bel regalo delle 19:21 qui su Radio San Marino. Ma un altro ve lo faccio subito adesso, perché arriva il nuovo di Elisa, che in pochi giorni è schizzata altissima in classifica, perché tutte le volte quando pensi di conoscerla bene ti spiazza con una canzone, con un mood tutto diverso. Poi in questa canzone ci fa scoprire l'arte preziosissima e antica del kintsugi: riparare e non buttare ma valorizzare. C'è tutta una metafora dietro, insomma, noi ce la sentiamo che è la cosa più importante. Annunciazione, annunciazione, c'è Elisa Kintsugi.

David, una delle belle pagine del 2000, anzi per essere più precisi, Pignoli 2005, questa All The Way. E All The Way, amici, sono arrivate quasi le 7:30. Che facciamo? No, facciamo che fra pochissimo arrivano i nostri super hits. Belle canzoni come queste, ma anche quelle di oggi, insomma ci sarà un bel mixaggio di cose divertenti da cantare insieme di ritorno verso casa. Poi seguire, c'è ovviamente Marco Corona con Stabiliamo un Contatto, non perdetevelo, se volete domani pomeriggio dalle 5 sempre qui con Gigi Restivo. Chi è vi augura buona serata.

0: Le tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa. Super Hits. San Marino 2000.

0: Era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las ore 20 aquí en Radio Caribe.
3: Buonasera.
4: Sì, e benvenuti alla versione Rewind di Stabiliamo un contatto che parte tra poco. In questo momento le 20. Radio
1: Rewind.
4: Non so se avete mai seguito Stabiliamo un contatto, comunque è l'appuntamento, l'ora d'aria tra le 16 e le 17, replica alle 20.
5: Giusto, no?
4: Sì, e cosa c'è?
6: Le nostre voci alla radio per un'ora.
4: Le vostre voci.

0: sesso di Radio San Marino in quest'ora di occupazione? No, allora Dario, dai.
1: Cosa? Non ho capito la domanda.
0: No, non ho fatto nessuna domanda, anzi, ve la rigiro. Stabiliamo un contatto anche oggi fino alle 17 o fino alle 21. Siamo qua naturalmente anche per metterci alla prova.
2: Accetta la sfida!
0: Perché?
2: Tu la canticchi!
0: Sì!
2: Marco Corona indovina!
0: Ma credo lo sappiate già!
3: Allora, la so, ah, non so se posso dire la so con questa cosa, ma intanto la dico, poi vedi te Corona, se vuoi tagliare, e penso che ovviamente tagli.
0: Sì!
3: Quindi provo.
0: Prova, vai!
3: Na na na na na na!

0: Paolino, tu hai capito? Eh?
1: Io non lo so, non lo so.
0: No, Andrea. Non lo so. Chiedeva Paolino.
2: Dai, è facilissima questa, non c'è bisogno che ti dico il titolo, vero?
0: Sì, infatti, l'abbiamo capita. È Creep dei Radiohead.

0: di Forlì.
1: Ciao a tutti dalla zia Anto e da ricette facili e veloci in un minuto. Oggi, senza fare fila al supermercato per la spesa, apriamo il frigorifero e improvvisiamo.
0: Hai fatto anche rumore.
1: Vediamo qua cosa troviamo. Le uova. Benissimo.
0: Si può
1: guardiamo
0: fare
1: la scadenza.
0: Sì.
1: Da consumare preferibilmente entro il 10 dicembre 2025.
0: Ma come 2025?
1: Che vuoi che sia qualche giorno, vanno benissimo.
0: Ma come qualche giorno?
1: Prendiamo le nostre uova, sbattiamole a lungo, a lungo.
0: Sì.
1: E poi mettiamole in padella per preparare una bella frittata. Giriamo da un lato, giriamo dall'altro.
0: Sì.
1: Ma ovviamente per girarle lanciamole per aria. Ai.
0: Cosa?
1: Sono rimaste attaccate al soffitto. Vabbè, che ci frega, lasciamole lì, tanto avrebbero fatto schifo. Ciao a tutti dalla zia Anto e da ricette facili e veloci in un minuto. Dimenticavo.
0: Cosa?
1: Buon appetito.
0: Guarda, la voglia proprio. Cosa dice uno chef veramente stellato?
2: Ciao, sono Alessandro Borghese.
0: Ciao.
2: Dopo questa ricetta mi si è rimbalzato lo stomaco.
0: Anche a me.

0: ma quando sentite partire questo sottofondo, cosa vi viene in mente?
1: Io non lo so, ecco. Non lo so, non lo so.
0: Sì, ma Andrea, non sai nulla. Se guardi la TV c'è posta per te. Ma anche noi abbiamo una rubrica simile, però essendo in due c'è posta per noi, forse. Scrivete a Delia e Stefano. Siete pronti, ragazzi?
2: Stefano, è arrivata subito una curiosità.
3: Cominciamo
2: da Francesco di Pisa.
0: Sentiamo.
2: Che dice? Allora, il robot aspirapolvere è scappato dalla pizzeria.
0: Ma come?
2: È sparito nel nulla.
0: No.
2: Hanno messo addirittura dei volantini in paese per
0: davvero?
2: La cassa. Ma perché
3: si perde il robot?
2: Certo.
0: Perché?
3: Ma secondo me.
0: Che è successo?
3: Si è licenziato.
2: E perché?
0: Perché?
3: Come perché? Aveva altre espressioni.
2: Giusto, Francesco. No. Questa era facile.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio.

0: Fabio.
1: Oh, Sky Berry 24, ben risentiti, ben risentiti.
0: Anche a te.
1: Partiamo dall'estero. Ah, attenti bene.
0: Sì.
1: L'Islanda. L'Islanda rifiuta l'ingresso nell'Unione Europea.
0: Ah.
1: Hanno detto che fa troppo caldo.
0: Ci sta.
1: Perché dobbiamo entrare da voi che qua di fuori invece in Islanda si sta da Dio.
0: Sì,
1: capibilissimo, motivo validissimo.
0: Validissimo.
1: Facciamo cronaca interna, invece una cosa molto curiosa dalla Basilicata che ci deve far riflettere, perché pensate, quasi 1000 alberi abbattuti, hanno buttato giù quasi 1000 alberi, un motivo validissimo, per fare una pista da sci in sintetico.
0: Ma
1: cioè
0: davvero?
1: Questi hanno fatto una pista da sci
0: in
1: di
0: Basilicata.
1: Plastica e hanno buttato giù 1000 alberi per fare una pista di plastica.
0: Non ci siamo.
1: Una pista da sci in Basilicata, che secondo me rischia il primato di inutilità come il ponte sullo stretto di Messina. Qui la medaglia d'oro adesso se la giocano,
0: se la gioca
1: pensava il ponte di avere la vittoria facile, invece la Basilicata mi sa che ha fatto una cazzata ancora più grossa.
0: Vale.
1: Sky Berry 24, buona giornata a tutti.
0: Ciao Fabio.

0: Plagio me.
1: Insieme a Paolo.
0: Fai do re mi, ma sei un plagio me.
1: E quindi?
0: Plagio, plagio me.
1: Tu cosa fai?
0: Io smaschererò tuo plagio. Contatto esaurito, Marco.
1: Ciao.
0: Oggi dobbiamo parlare della madre di tutte le campionature. Questa è la canzone campionata per eccellenza, per antonomasia.
1: Davvero? Qual è?
0: Vero,

0: coincidenze,
1: coincidenze.
0: Non per niente, no. Per niente.
1: Perché
0: tanto, come dicevo, questa è la madre di tutte le campionature. Questa è proprio una robina colpevole, diciamo, nel senso. Non sto facendo chissà quali scleri perché ci può stare quando lo fai così come. Come abbellimento, la lascio in pace, lasciamole
1: in pace, vai.
0: Quindi, conto che sono rito. Ciao Marco, ciao.
1: Alla prossima.
2: Plagio, plagio man, fai do re mi, ma sei un

0: io che pensavo di avere dei problemi.
1: Sì, perché è un po' questo lo scopo del programma, sentire che c'è gente messa peggio di chi ascolta, anche del sottoscritto. Marco Corona, che vi ringrazia per l'ascolto, grazie per averci seguito, grazie anche da Paolino Zanetti. Se vi siete persi la puntata, c'è la replica serale tra le 20 e le 21. Se vi siete persi anche quella,

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Marrakech e Gue, casini.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Marrakech e Gue, Casini.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Marrakech e Gue, casini.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Marrakech e Gue, casini.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.